Sono Michele e chiamo da Canicattì. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita. Grazie.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giuseppe, del Pezzano della Sila. Dire mamma e dire amore, il rifugio di ogni cuore. Un altro. La camicia dei guai non si consuma mai.
4: Salve, sono Cristina, interessano dalla Sardegna. Il mio proverbio in sardo e recita così. Fai bei che bassi in picco. Traduzione, fai del bene e ti impiccheranno. Ciao. Sono Pina da Palermo. A tia dico soggira e tu senti minora. Cioè io parlo, la suocera parla per farlo sentire alla nuora.
5: Siamo da Sanremo, mi chiamo Rosi. Il mio proverbio è questo. Vai con chi è meglio di te e facci scarpe. Traduco. Vai con quello meglio, con quelli meglio di te e fai anche le scarpe.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita. Per le tradizioni popolari.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica.

0: una contadina smorta, aspetta alla porta come una bambina. Un fratello partito di prima mattina è diretto alla collina. E dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 2:52.

0: amore effimero.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

0: Siamo da Milano e io ascolto Radio Margherita perché mi fa ricordare i bei momenti passati a lavorare con mio fratello. Sei fantastica Radio Margherita, continua così.
1: Radio Margherita, sei fantastica, continua così, anche a Milano.
2: Lorenzo Fragola, storte.
3: Non ho ragione io, non hai torto tu.

Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita. Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 3:30.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Si sdraia sui binari del treno Palermo-Napoli. Muore con 8 ore di ritardo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sulla lapide di uno scozzese, qui riposa John McFarland. Gli cadde un penny, morì nella mischia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Indulge ad un certo narcisismo, si fa persino ritoccare le radiografie per fare bella figura.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 3:53.

0: Buongiorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.

Sono Elisabetta, chiamo da Camporosso in provincia di Imperia. Ascolto Radio Margherita perché mi fa passare delle belle giornate, delle belle ore, mi fa ricordare i tempi che ero ragazza e giovincella. Grazie di tutte le belle canzoni che trasmettete.

0: sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
1: Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andate.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.

0: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
1: Su cosa può contare chi ha perso tutto al gioco? La risposta è sulle dita.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 4.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali. Valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: più bella musica leggera italiana. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
1: Oggi senza te.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele. Oggi è l'onomastico di Michele. Il nome ha origine ebraica e significa potente come Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 settembre del 2009, un terremoto di 8.3 della scala Richter colpisce le isole Samoa, innescando uno tsunami. Interi villaggi vengono spazzati via. Ed ora l'aforisma del giorno. La diversità non è un problema, è una ricchezza. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mia moglie è andata da un celebre dietologo. In 2 mesi ha perso 300 euro. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa corre senza gambe? La risposta è l'acqua. Ed ecco la curiosità del giorno. I negozi spesso mettono musica rilassante per aiutare i clienti a rilassarsi e a spendere di più. Può incrementare lo scontrino medio dal 2% al 10%. Tale strategia viene usata soprattutto nei negozi di abbigliamento. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: punzone. Punzone, dal latino punctio, puntura. Significato: attrezzo d'acciaio costituito da un'asticella recante all'estremità una sigla, una lettera, un numero o un segno particolare inciso che serve per contrassegnare qualcosa.
0: Il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Rosold fa snapri roducchi a rocciocheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mattia Bazzar.

0: a che mi servirà.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Cristiano Malgioglio, Mi mandi rose.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Gela, in provincia di Caltanissetta. Gli auguri sono per Totò Russello. Il volo prosegue verso Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Valerio Ficarra. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Marisol Genova. Di nuovo in volo con destinazione Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Salvatore Burgio. Scendiamo a Palermo e facciamo gli auguri a Giuseppe Vitale. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Selargius, in Sardegna, in provincia di Cagliari, per festeggiare Fabio Pintus. Proseguiamo verso Siracusa, dove atterriamo per fare gli auguri a Samuele Rovella. Una nuova tappa ed atterriamo a Ribera, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Maria Rita Fonte. L'aereo non si ferma e questa volta voliamo a Oristano, dove aspettano gli auguri per Gabriel Francesco Piras. Auguri speciali di buon compleanno per Marco Siracusa di Messina. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. E gli auguri vanno a Francesca Salarino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

questo letto, sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è sole.

le parla per la prima volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: La canzone del sole di Lucio Battisti.
1: Si è spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore.
0: Si è spento il sole.

0: Il sole esiste per tutti. Di Tiziano Ferro.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Vento.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 6:38.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: quoi?
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è un lifting naturale. Sbatti leggermente un albume e distribuiscilo sul viso evitando occhi e labbra. Sdraiati e lascia che si secchi. Poi risciacqua con acqua tiepida e truccati come d'abitudine.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: se ti è venuto l'orzaiolo, struccati bene e poi guarda con l'occhio interessato dentro la bottiglia dell'olio per qualche minuto.
1: I consigli della nonna.
2: Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare l'odore di aglio, cipolla o pesce, lava le mani con il sapone di Marsiglia. Quando le mani sono ben insaponate, fatti versare sui palmi un cucchiaino di caffè in polvere. Sfrega bene le mani e risciacqua.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ripecca di Sciacca, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Motta San Anastasia, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Claudia Zappalà. Proseguiamo verso Spongano, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Pompeo Marti. A San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Francesca Savarino. Voliamo a Mister Bianco, in provincia di Catania, e troviamo Teresa Asero. Tappa in Germania per festeggiare Rocco Volpe. Ci spostiamo ora in Sicilia a Bronte, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Gino Stracciatello. Proseguiamo verso Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Efidia Ghironi. Un saluto speciale va a Giuseppe Santalocito di Paternò, in provincia di Catania. Non dimentichiamo Diego D'Alessandro di Portella di Mare, in provincia di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Rosalia Sanguedolce di Lampedusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Loredana e ti ascolto dalla provincia di Napoli. Volevo allacciarmi al discorso di Rita di Palermo nei riguardi della signora Marisa di Genova. Cara signora Marisa, ma visto che è alzata di scudi contro le sue valutazioni sulla gente del sud, rifletta molto prima di parlare e poi chieda scusa a tutti gli operatori di Radio Margherita, perché Radio Margherita trasmette da Palermo. Ciao signora Marisa.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele,

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amore è come le epidemie. Più uno le teme, più è esposto al contagio.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Ilva e ti amo veramente.
1: E ora smetti di inventare, ne hai bisogno, dillo pure, ma non voglio diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: 3007 egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia del ricercatore Alessandra Ballerini chiama il governo all'azione.
2: Reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Frena però Tajani, sono stati condannati 3 cittadini in primo grado, non un paese, puntella il ministro degli esteri. David Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio MPS a Siena da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. L'esito della prima valutazione tecnica chiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Ma il riscatto della nazionale in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta sulla Turchia di Montella, in gol anche l'esordiente Caiode, vittoria non scontata, sottolinea CT Mancini, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 7:54.
5: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Gela, in provincia di Caltanissetta. Gli auguri sono per Totò Russello. Il volo prosegue verso Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Valerio Ficarra. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Marisol Genova. Di nuovo in volo con destinazione Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Salvatore Burgio. Scendiamo a Palermo e facciamo gli auguri a Giuseppe Vitale. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Selargius, in Sardegna, in provincia di Cagliari, per festeggiare Fabio Pintus. Proseguiamo verso Siracusa, dove atterriamo per fare gli auguri a Samuele Rovella. Una nuova tappa ed atterriamo a Ribera, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Maria Rita Fonte. L'aereo non si ferma e questa volta voliamo a Oristano, dove aspettano gli auguri per Gabriel Francesco Piras. Auguri speciali di buon compleanno per Marco Siracusa di Messina. Ultimo atterraggio a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. E gli auguri vanno a Francesca Salarino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Carmelina, chiamo da Caltanissetta e sono una fumatrice. Volevo mandare un messaggio a chi fa le leggi e poi non le fa rispettare. Mi riferisco al divieto di fumo e nella pubblica amministrazione dove si fuma selvaggiamente. Vi prego, chi ha la competenza faccia qualcosa, ma presto. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

con il brano Luna si sono confrontati oggi Jovanotti e Gianni Togni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 8:24.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele. Oggi è l'onomastico di Michele. Il nome ha origine ebraica e significa potente come Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 settembre del 2009, un terremoto di 8.3 della scala Richter colpisce le isole Samoa, innescando uno tsunami. Interi villaggi vengono spazzati via. Ed ora l'aforisma del giorno. La diversità non è un problema, è una ricchezza. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mia moglie è andata da un celebre dietologo. In 2 mesi ha perso 300 euro. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa corre senza gambe? La risposta è l'acqua. Ed ecco la curiosità del giorno. I negozi spesso mettono musica rilassante per aiutare i clienti a rilassarsi e a spendere di più. Può incrementare lo scontrino medio dal 2% al 10%. Tale strategia viene usata soprattutto nei negozi di abbigliamento. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: punzone. Punzone, dal latino punctio, puntura, significato attrezzo d'acciaio costituito da un'asticella recante all'estremità una sigla, una lettera, un numero o un segno particolare inciso che serve per contrassegnare qualcosa.
0: Il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mi chiamo Giacomo e chiamo da Bitonto, provincia di Bari. Rassold fanno aprire ducchia rececheut. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Fedez, Tananai e Mara Sattei. La dolce vita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di procedere con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. La stessa procura di Roma si dice pronta a ritirare la richiesta di archiviazione nell'indagine sulla strage di Ustica del giugno 1990, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. Decisiva la disponibilità della Francia a trasferire tutta la propria documentazione. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Fabio Roscioli, centrodestra, vince col 51% dei voti, a seguire Francesco Antonio Benedetto del Campo Largo col 36%, quasi l'11 per il candidato di Futuro Nazionale Domenico Giannetto. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caioda e Pio Esposito venerdì.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 8:58.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ripecca di Sciacca, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Motta San Anastasia, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Claudia Zappalà. Proseguiamo verso Spongano, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Pompeo Marti. A San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Francesca Savarino. Voliamo a Mister Bianco, in provincia di Catania, e troviamo Teresa Asero. Tappa in Germania per festeggiare Rocco Volpe. Ci spostiamo ora in Sicilia a Bronte, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Gino Stracciatello. Proseguiamo verso Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Efidia Ghironi. Un saluto speciale va a Giuseppe Santalocito di Paternò, in provincia di Catania. Non dimentichiamo Diego D'Alessandro di Portella di Mare, in provincia di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Rosalia Sanguedolce di Lampedusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele.
1: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pastiglie.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sacco, si recita un cartello stradale alla periferia di Branston. Guidate con prudenza. Abbiamo sì due cimiteri, ma nessun ospedale. Sa cosa diceva Ernest Renan? Le donne e gli uomini si fissano nel momento in cui smettono di pensare. Sa cosa diceva Platone? Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Enrico Nigiotti, buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Francesco, chiamo da Carini, in provincia di Palermo, e volevo fare un appello e dire a tutti i guidatori di controllare accanto al al volante. Hanno praticamente delle asticine che si chiamano frecce. Ce le hanno messe perché non sono un optional, ma vanno utilizzate. E vedo troppo spesso troppe persone che girano a destra e a sinistra in posti pericolosi o meno, e soprattutto alle rotonde. Le rotonde è una cosa incredibile, noi italiani sembriamo che non sappiamo utilizzare le rotonde, perché usciamo a destra, manca, ci infiliamo nel centro, passiamo dal centro della rotatoria per poi uscire e intralciamo due corsie pur di fare la nostra via, e tutto senza mettere le frecce.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 9:51.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Gela, in provincia di Caltanissetta. Gli auguri sono per Totò Russello. Il volo prosegue verso Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Valerio Ficarra. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Borgetto, in provincia di Palermo, per festeggiare Marisol Genova. Di nuovo in volo con destinazione Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Salvatore Burgio. Scendiamo a Palermo e facciamo gli auguri a Giuseppe Vitale.

0: in provincia di Agrigento, e gli auguri vanno a Francesca Salarino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

notizie. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari, notificante su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati.

0: Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal, riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele. Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Hobby solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Mangiare sedano consuma più calorie di quante ne apporti.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Alcuni pesci cambiano sesso nel corso della vita.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La metà mancante del Colosseo è stata distrutta nell'anno 1349 dopo un violento terremoto con epicentro nell'Appennino centrale.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Uno scarafaggio riesce a sollevare un peso 840 volte superiore al proprio.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Patti Pravo, Tripoli 1969.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Operazione della Guardia di Finanza di Napoli su lavori per la linea ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate su richiesta del PM Woodcock 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Cauzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione finalizzati anche a una tratta di calcestruzzo di scarsa qualità. Si stempera l'allarme innescato dall'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo nei pressi della base aerea della RAF di Fairford. I 5 sono già stati rilasciati. Trump protesta e rilancia la tesi dell'attentato ordito dall'Iran. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa per timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Riscontrata una maggiore propensione all'inganno. Basket, dopo l'avvio del campionato stasera l'Eurolega mette di fronte a Milano l'Olimpia e la Virtus Bologna, sconfitte al primo turno di misura in trasferta. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 10 e 56 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ripecca di Sciacca, in provincia di Agrigento. Ci spostiamo ora a Motta San Anastasia, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Claudia Zappalà. Proseguiamo verso Spongano, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Pompeo Marti. A San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Francesca Savarino. Voliamo a Mister Bianco, in provincia di Catania, e troviamo Teresa Asero. Tappa in Germania per festeggiare Rocco Volpe. Ci spostiamo ora in Sicilia a Bronte, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Gino Stracciatello. Proseguiamo verso Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, per fare gli auguri a Efidia Ghironi. Un saluto speciale va a Giuseppe Santalocito di Paternò, in provincia di Catania. Non dimentichiamo Diego D'Alessandro di Portella di Mare, in provincia di Palermo. Infine, gli auguri vanno a Rosalia Sanguedolce di Lampedusa, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Nino da Messina, ricordiamoci che l'Italia è la patria di navigatori, di santi e di poeti, ma anche di filibustieri e di traditori.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda San Michele,

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Fred Buscaglione, all'anagrafe Ferdinando Buscaglione, è nato a Torino il 23 novembre 1921 ed è stato un cantautore e attore italiano. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz e polistrumentista. Infatti era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba. Iniziò una vita nomade fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. Molto spesso le sue canzoni estemporanee e surreali parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici, ma sempre in balia delle donne e dell'alcol. La sua discografia, nonostante la brevità della sua carriera, è folta. Eppure non fu facile per lui trovare una casa discografica che accettasse di incidere quelle canzoni così trasgressive e inconsuete per l'epoca. Le sue prime incisioni risalgono al 1952. Alcuni pezzi standard del repertorio jazz per l'etichetta La Voce del Padrone, oggi pressoché introvabili, ma nessuno si sentiva di dargli l'opportunità di incidere le sue canzoni. Dopo la pubblicazione nel 1955 del suo primo singolo, dal titolo Che bambola, arrivò il successo. Partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuirono notevolmente alla sua crescente popolarità. Alla fine degli anni 50, Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto, nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Fred Buscaglione morì improvvisamente nel pieno della sua carriera, a Roma, il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto. Tra i brani più emblematici di Fred Buscaglione ricordiamo Eri piccola così, Carina, Pericolosissima, Il dritto di Chicago.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bang, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bang, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Buscaglione.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: Un giorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Kuoto, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con IP nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi. Ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo, le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse, il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto. E, come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cugini di campagna, anima mia.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 12:25.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Accidia. Accidia. Sostantivo femminile. Avversione all'azione associata a indifferenza. In teologia, la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima è uno dei 7 vizi capitali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Manlevare. Manlevare. Liberare da un peso, da un sequestro, dare una garanzia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cacofonico. Cacofonico. Accostamento di parole o suoni sgradevoli all'orecchio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adamitico. Adamitico. Di Adamo, per esempio, in costume adamitico, cioè nudo come lo era Adamo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Sergio Endrigo. Adesso sì.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Piero Marras. Una serata in rima.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 frenuragica. Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatto.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche e giornaletti, l'università, mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 12:53.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
4: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo,

ma poi gli scappo, non ti lascio più. Gli uomini, rocce dure contro il vento, si

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Carlo da Sciacca e vi devo raccontare due barzellette, anzi le più belle barzellette che esistono in Italia. La prima è che la legge è uguale per tutti e la seconda è che l'Italia è una democrazia. Grazie, pensateci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Mia Martini, Uomini Farfalla.

0: sai.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 13:23.

0: proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Qui che vi parla è Rosario dal Fiumefreddo di Sicilia. Vi volevo dire un vecchio proverbio: risparmia a tutte quando è china, che quando è legge si risparmia sola. Non c'è bisogno della traduzione, che si capisce da sola. Ciao, un bacione, grazie di esistere radio. Ciao.
3: Ciao, sono Luciano da Corleone, provincia di Palermo. Anch'io avrei un proverbio, anzi ne avrei due. Uno è questo: non ti fidar mai dell'amico, pensa se un giorno sarà un tuo nemico. E l'altro invece è questo: gli ta panza, gli la rispine, unnare conferenza ai tuoi vicini. Tradotto significa: riempiti la pancia non solo del cibo, ma anche di spine, e non dar confidenza ai tuoi vicini, perché poi loro stessi parleranno male di te. Grazie, ciao.
4: Ciao, sono Serena dalla Sicilia. Il mio proverbio è: a lavare c'ha testo secco, si perdi acqua, saponi e tempo. Significa: a lavare la testa all'asino si perde acqua, sapone e tempo. E questo proverbio vuol dire che difficilmente si riesce a fare cambiare opinione ad un testardo. Tanti saluti agli amici di Radio Margherita.
5: Mi chiamo Nino e vi parlo da Santo Stefano Quisquina. Il proverbio è: quando chiove non mi bagno, me pa perde gli guadagno. Nel senso che io rimango a casa e mio padre perde perché non vado a lavorare. Ciao, Radio Margherita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Fiorella Mannoia. Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, mi chiamo Giulia, telefono da Livorno. Io vorrei dire ai signori politici che chi abita nelle case popolari e eredita una casa, che gli venga tolta la casa popolare e venga data a chi ne ha bisogno, non che gli fanno vendere la casa avuta in eredità e gli lasciano la casa popolare. Non la ritengo una cosa giusta, perché c'è tanta gente per la strada. Grazie e tanti auguri a voi della radio.

0: Ferita Notizie.
1: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
2: Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

quando tornerai con la tua memoria fino a noi. Io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

0: 00 30 34 64. Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
1: E adesso

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Il mio nome è Massimo Finaldi, chiamo da Tricase, provincia di Napoli. A proposito delle assicurazioni obbligatorie, in Campania si paga una polizza auto 3-4 volte più di quanto si paga mediamente in Europa. L'assicurazione RCA in Italia è obbligatoria per legge? Perché dunque la lobby delle assicurazioni impone tariffe differenziate per territorio? La legge nazionale vale per l'obbligatorietà e si distrae sulle tariffe esagerate e disomogenee di RC Auto nelle varie zone del paese. Mi auguro che un team di avvocati di buona volontà riesca a porre la questione di incostituzionabilità.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

bosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 14 e 26 minuti.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sto bruciando tutto, ho chiamato i pompieri, ma non arrivano. Hai provato a chiamare i pompoggi?
1: L'angolo del sorriso.
2: Non c'è animale più stupido della marmotta, disse l'etologo. Sta ferma ore a contemplare il sole. Non c'è animale più stupido dell'etologo, disse la marmotta. Sta fermo ore e ore a contemplare me.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Gianni Morandi.

prime volte che venii da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: cuore.
1: Radio Margherita.
2: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via da qui.
3: Avrei una storia da raccontare. E poche ore prima di partire.

0: Vita Notizie.
1: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
2: Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi 3 giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per 2 tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Benedetta, chiamo da Catania. Mi piacerebbe che tutti ascoltassero questo messaggio solo per una riflessione. Il significato della vita non lo troviamo da soli, ma insieme a qualcun altro. Infatti, essere amati da qualcuno ti dà forza, amare qualcuno ti dà coraggio. Ciao, a risentirci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 29 settembre.

Sono le ore 15 in punto. Johnson Righeira. Chi troppo lavora?

0: Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolto Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.
1: Radio Margherita ti rende il lavoro più facile, anche a Cassibile.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

un giorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora. Aldo Lussito. Toc.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta

0: L'indovinello del giorno.
1: Si gratta senza avere prurito. La risposta è il formaggio.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Benji e Fede. Musica animale.

Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 15:56.

0: Buongiorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Kuoto, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con IP nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi. Ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2%, perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato, e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo, le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse, il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto. E, come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

Se facesse ombra ti ci nasconderei, se fossi un vero viaggiatore ti avrei già incontrato e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi

se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, io mi chiamo Rossella e ti chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo rivolgermi a tutte quelle persone che hanno la depressione bipolare o unipolare. Anche io ho avuto questo problema. È vero, una malattia lunga, ci possono essere ricadute, ma bisogna stringere i denti. Se si è credenti, rivolgersi anche a Dio, perché questa malattia avrà il suo termine, statene certi. Però seguite le cure, io vi sto vicino e soprattutto non vergognatevi di niente, perché mia madre mi diceva sempre: siamo tutti sotto lo stesso cielo. Auguri, io vi sto tanto vicino.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 16:26.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per evitare che le tue unghie ingialliscano a causa del fumo, spremi un limone in una ciotola e poi tieni le unghie immerse nel succo per un quarto d'ora. Risciacqua con cura.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto.
0: I consigli della nonna.
1: Il consiglio della nonna di oggi è: per lenire le scottature causate dall'eccessiva esposizione al sole, fare degli impacchi freddi di amido di riso misto ad acqua.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Morandi, Vento.
3: Senti questa pioggia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la 7ª giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Arisa, Tam Tam.
2: Cos'è questo?

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, seppur non ovunque, poiché le regioni di nord-ovest saranno esposte a umide correnti atlantiche, tuttavia non daranno luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature diurne restano ben oltre le medie del periodo, un po' ovunque, ad esempio sulle regioni centrali tirreniche, torniamo a toccare anche superare i 27-28 gradi, aria più freschina a nottetempo e al mattino, in diverse aree, soprattutto sulle regioni adriatiche, le temperature minime saranno anche inferiori ai 15 gradi. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Gabriella Ferri, ti regalo gli occhi miei.
5: Poco

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Umberto, telefono da Catania. Allora, il discorso è questo. Io ho leggermente tamponato una macchina provocandogli un danno, secondo me irrisorio. Comunque, lo hanno liquidato per 300 euro. Ora, a questo punto che cosa succede? Io per ben 10 anni non ho fatto pagare una lira alla mia assicurazione. Adesso l'assicurazione sta pagando questi 300 euro, però mi scatterà immediatamente il bonus malus, cioè praticamente mi aumenta l'assicurazione di 120 euro l'anno. Morale della discussione: a che cosa serve l'assicurazione se in ogni caso, scattandomi il bonus malus, aumenta l'assicurazione, mi scatta e mi aumenta di 120 euro l'anno?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Renato Zero, l'amore sublime. E non

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. L'amore è come le epidemie. Più uno le teme, più è esposto al contagio.

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: ti farei di tutto.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Negramaro parla.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Abdelkader Jamghili, parlo da Sassari, sono marocchino. Io sto chiedendo a tutte le gente che si interessano a Italia, che amano Italia, perché non danno la cittadinanza ai bambini che sono nati qua. Questi bambini sono il futuro dell'Italia, sono l'Italia, ma sapete che in Italia ci sono più di 50% di vecchi, e se non date la cittadinanza a questi bambini che sono nati qua, come sarà Italia dopo? Grazie, arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Michele Zarrillo, Troppo Amore.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo della benzina e del gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. E bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone a Bolzano vicino a un centro commerciale.

0: un giorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora. Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.
1: Tu sei

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Anna, telefono da Messina. Vorrei ricordare agli uomini che si lamentano che la legge è a favore delle donne, gli uomini che sono separati, di riflettere prima di correre dietro alle ragazze sculettanti. E poi si lamentano dopo quando il giudice dà ragione alla moglie che deve mantenere i figli sempre e comunque. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Sara Toscano, viole e violini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 18 e 23 minuti.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ogni giorno cadono circa 60 tonnellate di polvere cosmica sulla Terra.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cuore di un gambero è nella sua testa.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Entro 48 ore dall'abbandono del fumo, i sensi dell'olfatto e del gusto iniziano a tornare alla normalità.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il pesce pietra è il pesce più velenoso del mondo.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
4: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe da Capo d'Orlando. Volevo dire soltanto una semplice cosa. Democrazia significa semplicemente applicare il principio fondamentale dell'equità sociale. Senza l'applicazione di questo principio non ci può essere né unità d'una nazione né politica, poiché la politica è l'esercizio della democrazia. Se ne deduce che coloro che ci rappresentano non sono né politici, ma sedicenti tali, e tantomeno democratici.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 18:56.

0: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, con un approccio modulare. Plauso da parte di Assutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Ci stiamo avvicinando a un inverno impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, ha dichiarato il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, tensioni internazionali e shock energetico pesano sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria dalla provincia di Cosenza. Mi chiedevo, ma di chi dobbiamo fidarci? Ormai ho l'impressione, e non solo, che in ogni istituzione ci sia del marcio. L'avidità, l'indifferenza, la cattiveria ha occupato gli animi. Mi suggeriva ora mio nipote di 10 anni. Nonna, ci vuole un miracolo? Forse, ma ho la certezza che anche il Signore si sia stancato di noi e questo è quello che ci meritiamo purtroppo. Dicevo una persona, attenti perché il diavolo sta entrando nella nostra vita. Riflettiamo.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Fred Buscaglione, all'anagrafe Ferdinando Buscaglione, è nato a Torino il 23 novembre 1921 ed è stato un cantautore e attore italiano. Era ancora adolescente quando iniziò ad esibirsi nei locali notturni della città come cantante jazz e polistrumentista. Infatti era in grado di suonare diversi strumenti, dal contrabbasso, al violino, al pianoforte, alla tromba. Iniziò una vita nomade fatta di spettacoli in locali notturni di varie città d'Europa, talvolta anche di infimo ordine. Molto spesso le sue canzoni estemporanee e surreali parlavano con ironia di bulli e pupe, di New York e di Chicago, di duri spietati con i nemici, ma sempre in balia delle donne e dell'alcol. La sua discografia, nonostante la brevità della sua carriera, è folta. Eppure non fu facile per lui trovare una casa discografica che accettasse di incidere quelle canzoni così trasgressive e inconsuete per l'epoca. Le sue prime incisioni risalgono al 1952. Alcuni pezzi standard del repertorio jazz per l'etichetta La Voce del Padrone, oggi pressoché introvabili, ma nessuno si sentiva di dargli l'opportunità di incidere le sue canzoni. Dopo la pubblicazione nel 1955 del suo primo singolo, dal titolo Che Bambola, arrivò il successo. Partecipò ad alcune trasmissioni radiofoniche che contribuirono notevolmente alla sua crescente popolarità. Alla fine degli anni 50, Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto, nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi, incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone. Fred Buscaglione morì improvvisamente nel pieno della sua carriera, a Roma, il 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d'auto. Tra i brani più emblematici di Fred Buscaglione ricordiamo Eri piccola così, Carina, Pericolosissima, Il dritto di Chicago.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sen Sen. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un matrimonio.

Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fred Buscaglione.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
2: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Enzo D'Ascoli, resterò qui.

0: parlato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 19 e 55 minuti.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione, che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutto, con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. Ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Stavolo Anna Maria, vi ascolto da Bari. Volevo denunciare una situazione vergognosa della nostra città, dove si è ricreata una società di tipo medievale, dove esistono gli schiavi e i padroni. Arrivederci, grazie e buon lavoro a voi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni dei Cugini di Campagna. Andà.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Cugini di Campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, è lei, un'altra donna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 20 e 29 minuti.

25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Steve Jobs, tecnologia e arte.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Sapete perché la Apple si chiama così? Sì, parlo dell'azienda multinazionale che ha per logo una mela morsicata, creazione di Steve Jobs e Steve Wozniak. Bene, si chiama così perché Steve Jobs stava facendo una dieta a base di frutta ed era di ritorno da un meleto nel periodo in cui fonda la società. Soltanto una delle tante sperimentazioni di una mente creativa e curiosa. Fin dall'adolescenza Steve Jobs si distingue per le sue capacità, stimolate dal luogo in cui cresce a nord della California, tra tecnici e ingegneri, e dove sta per scoppiare il boom economico-tecnologico. È la Silicon Valley. Steve è un ragazzo originale, si dedica allo studio del buddismo zen, si appassiona non solo all'elettronica, ma anche all'arte e alla letteratura. Dopo il diploma lavora in Atari come programmatore di videogames e si iscrive all'università, che lascia dopo il primo semestre per fare un viaggio in India. In questo periodo di ricerca spirituale nascono le sue idee e quelli che diventeranno progetti nel mondo informatico, sempre influenzato da arte e cultura. La semplicità è la massima raffinatezza, riteneva Leonardo da Vinci, concetto che Steve Jobs pone alla base degli Apple Computer, pensandoli belli esteticamente, anche nelle parti che non si vedono e anche nelle scatole che li contengono, affinché lo spacchettamento diventi un rito. Creare qualcosa in cui si crede è la filosofia alla base delle sue invenzioni. Siate affamati, siate folli. All'età di 25 anni, Steve Jobs vale 256 milioni di dollari. A lui sono dedicate copertine di giornali e interviste. Ma lui si considera un antimaterialista e critica le nuove generazioni per mancanza di slanci idealistici e interessi filosofici. Si racconta fosse arrogante e che mentisse abitualmente il suo team pur di portarlo ad ottenere ciò che sembrava impossibile. Tanto che viene cacciato dalla sua stessa azienda per la sua insolenza. Ma fonderà altre società e quando la Apple sarà sull'orlo del fallimento, chiamerà l'unico uomo in grado di salvarla, Steve Jobs. The world is a stage. Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini sono attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Steve Jobs, tecnologia e arte.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Antonio da Napoli. Avanti così che siete bravi. Ecco il mio messaggio. Si parla tanto di dare lavoro ai giovani, giustissimo. E cosa fare con quegli anziani che hanno perso il lavoro fra i 50 e i 60 anni e non hanno la pensione? Riflettiamo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Laura Pausini. Durare.
4: Meno male che non sei normale, come tutti quanti, che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
2: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Italia Starter Pack.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Toto Cutugno, l'italiano.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Il mio nome è Marco e sto chiamando da Genova. Volevo segnalare un gruppo medico presente su Facebook, del quale io sono l'amministratore, l'ho creato io circa 2-3 anni fa, e attualmente siamo in 450 persone. Il gruppo medico si chiama La Voce dei Miodesopsiani, La Voce dei Miodesopsiani. È un disturbo oculistico che fa sì che chi è affetto da questo problema vede ragni, ragnetti. La Voce dei Miodesopsiani.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21:21.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Selene. Selene è la dea della luna. Ai greci piace immaginarla come una bella dea, dai luminosi capelli, dalle bianche braccia, con sul capo il simbolo della luna crescente. Da lei si spande nell'aria tenebrosa un chiaro fulgore. Anche Selene, come il fratello Helios, sorge dall'oceano per la sua corsa notturna nel cielo, su un cocchio trainato da due cavalli bianchi. Così si legge nell'inno omerico, da lei, dal suo capo immortale, un chiarore palese nel cielo si diffonde sulla terra e una grande bellezza si rivela alla sua luce sfavillante. L'aria oscura si illumina alla sua corona d'oro e i raggi risplendono. La luna è la dea che ha tre identità: Artemide, la vergine fanciulla, falce di luna crescente, Selene, la luna piena, Persefone, dea degli inferi, la luna calante che scompare nell'oceano, ma anche Ecate, la dea del mondo delle ombre. È soprattutto identificata con Artemide, dea della caccia, con faretra e frecce e una veste corta alle ginocchia. Si racconta che la dea luminosa che rischiara l'oscurità notturna, presa da un grande amore per il bellissimo pastore Endimione, ogni notte si rechi da lui e, nascosta dietro i rami degli alberi, resti a guardare il giovane mentre, addormentato, è disteso in un bosco sul monte Latmo. Si avvicina piano la dea, scosta i rami dell'albero ai cui piedi egli riposa e lo contempla con desiderio d'amore intenso e puro. Ma, temendo che lo splendore dell'età disfiori e l'odiosa vecchiezza deturpi una tale meraviglia, la dea prega Zeus che conceda a Endimione l'eterna giovinezza. La preghiera viene esaudita, ma il giovane resta per sempre addormentato. La dea, tacita, ogni notte scende dal cielo e si pone accanto al suo Endimione e lo ammira, splendido, nel suo sonno perenne. Poi Selene riprende il suo viaggio nello spazio immenso del cielo,

Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Mario e chiamo da Calatabiano. Volevo rispondere a quell'avvocato in pensione da 80 anni che ormai avrà sicuramente le arterie sclerosi. Io ne ho 73, ho 4 figli, 11 nipoti, 5 nipoti acquisiti, 2 pronipoti. Fate i figli perché sono la felicità. Io sono felicissimo di avere una famiglia che quando ci si riunisce siamo in 25, non lo so quanti siamo, ma superiamo abbondantemente i 20. Ok, grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata da un contesto in prevalenza stabile anticiclonico sull'Italia. Infiltrazioni di aria più umida da ovest porteranno però nuvolamenti piuttosto diffusi al mattino sui settori alpini, in particolare sulle vallate, ma anche in pianura padana, specialmente in Piemonte, qualche nuvola irregolare anche tra Liguria e Toscana. Così come anche al sud, sullo Ionio, tra Calabria e Sicilia orientale, qualche annuvolamento. Al pomeriggio non si esclude qualche breve locale piovasco sul Ragusano. Altrove più soleggiato, con temperature molto gradevoli, ancora oltre le medie del periodo, massime generalmente comprese tra 24 e 28 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 settembre, sono le ore 21 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
2: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su

stan chiudendo tendoni e circhi e l'amore si nutre delle luci al neon. All'uscita del tuo lavoro, quanto tempo ti lasci dietro?

questo letto, sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia.

00 30 34 64. Little Tony, perdonala. Sei tu.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rosaria e chiamo da Firenze. Io volevo dire che tutti questi cinesi che lavorano a nero, che lavorano la notte, che lavorano il giorno, che producono una quantità enorme di borse e sono solo due assicurati dentro, marito e moglie, sarebbe l'ora che si finisse tutto ciò, in maniera tale che anche le altre aziende che producono le borse assicurate, con le persone assicurate, abbiano più lavoro. Ora è cominciata anche quella dell'ortofrutta, che vendono la frutta da tutte le parti e che hanno negozi in tutti i posti. Vogliamo controllare tutto? Tutte queste persone cinesi che lavorano e noi siamo fermi senza lavoro?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22:24.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof, ma possono esserci conseguenze in caso di esibizione del dito medio alzato?
3: Pulce, ma cosa va a pensare? Comunque certamente l'esibizione del dito medio alzato costituisce offesa all'onore ed al decoro della persona.
2: Ma sicuro, prof Michetti, perché ormai sembra un gesto entrato nell'uso comune.
3: Pulce, come affermato dalla Corte di Cassazione, la sua è un'opinione soggettiva e gratuita, in quanto il gesto in questione può qualificarsi come offensivo e quindi penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 594 del Codice Penale, che punisce i reati di ingiuria, anche se a febbraio è entrata in vigore la riforma che ha introdotto la depenalizzazione di molti reati minori, tra i quali anche l'ingiuria. Quindi oggi ha una valenza meramente civilistica, da cui si fa discendere, oltre all'obbligo del risarcimento del danno, una sanzione economica.
2: Quindi niente penale?
3: Esattamente, Pulce. Sarà il giudice civile e non quello penale a dover pronunciare la sentenza di condanna al risarcimento del danno ed al versamento della sanzione pecuniaria.
2: Si finisce comunque in tribunale.
3: Pulce, sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno prima.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Vittorio e telefono da Catania. C'è un sacco di gente che non rispetta mai gli appuntamenti, arriva sempre col suo comodo. E allora a loro voglio dedicare questa filastrocca. L'appuntamento è per le 9. Ci vediamo alle 10. Tu aspetti fino alle 11. Se per mezzogiorno non sono arrivato, all'una te ne puoi andare. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Profeti, l'amore mi aiuterà.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 settembre. Sono le ore 22 e 51 minuti.

Io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno. Mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare. Complimenti. Radio.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione, che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23 e 21 minuti.
1: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Ignazio Silone, Fontamara. Gli strani fatti che sto per raccontare si svolsero nel corso di un'estate a Fontamara. Ho dato questo nome a un antico e oscuro luogo di contadini poveri situato nella Marsica, a settentrione del prosciugato lago di Fucino, nell'interno di una valle a mezza costa tra le colline e la montagna. In seguito ho risaputo che il medesimo nome, in alcuni casi con piccole varianti, apparteneva già ad altri abitati dell'Italia meridionale e, fatto più grave, ho appurato che gli stessi strani avvenimenti in questo libro con fedeltà raccontati sono accaduti in più luoghi, seppur non nella stessa epoca e sequenza. A me è sembrato però che queste non fossero ragioni valevoli perché la verità venisse sottaciuta. Anche certi nomi di persone come Maria, Francesco, Giovanni, Lucia, Antonio e tanti altri sono assai frequenti e sono comuni a ognuno i fatti veramente importanti della vita: il nascere, l'amare, il soffrire, il morire, ma non per questo gli uomini si stancano di raccontarseli. Fontamara assomiglia dunque, per molti lati, a ogni villaggio meridionale il quale sia un po' fuori mano, tra il piano e la montagna, fuori dalle vie del traffico, quindi un po' più arretrato e misero e abbandonato degli altri, ma Fontamara ha pure aspetti particolari. Allo stesso modo, i contadini poveri, gli uomini che fanno fruttificare la terra e soffrono la fame, i fellahin, i kulis, i peones, i mujik, i cafoni, si somigliano in tutti i paesi del mondo e sono sulla faccia della terra, nazione a sé, razza a sé, chiesa a sé. Eppure non si sono ancora visti due poveri in tutto identici. A chi sale a Fontamara dal piano del Fucino, il villaggio appare disposto sul fianco della montagna grigia, brulla e arida come su una gradinata. Dal piano sono ben visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case, un centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informe, annerite dal tempo e sgretolate dal vento, dalla pioggia, dagli incendi, coi tetti mal coperti da tegole e rottami d'ogni sorta. La maggior parte di quelle catapecchie non hanno che un'apertura che serve da porta, da finestra e da camino. Nell'interno, per lo più senza pavimento, con i muri a secco, abitano, dormono, mangiano, procreano. Talvolta, nello stesso vano, gli uomini, le donne, i loro figli, le capre, le galline, i porci, gli asini. Fanno eccezione una decina di case di piccoli proprietari e un antico palazzo ora disabitato, quasi cadente. La parte

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Ignazio Silone, Fontamara.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Noemi, la costruzione di un amore.
4: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane

0: Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: la sua stella, la sua luna, la sua stella, la sua stella, la sua stella, la sua stella da ferro.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Ciao, sono Vincenzo da Chieti. Volevo dire alla signora della provincia di Cuneo che si preoccupa dei tetti in amianto che i tetti non danno problemi se non sono frantumati, nel senso se non fanno polvere. Se sono integri non danno nessun problema, è la polvere che è micidiale.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lucio Battisti, Vento nel vento.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Alex Britti.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Alex Britti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fino al giorno che respiro, Prendere o lasciare, Solo una volta, Sono contento, Speciale e Un attimo importante.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Alice.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Andy Warhol? Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Sa cosa diceva Woody Allen? I guai sono come i fogli della carta igienica, ne prendi uno e ne vengono 10. Sa cosa diceva un poeta libanese? Morire difendendo i diritti degli altri è la fine più nobile e bella di un essere umano.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Precisamente.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Volevo solo far notare che da queste parti, nella Campania e comunque soprattutto nella provincia di Napoli, c'è l'abitudine di buttare i sacchetti per strada, al volo, sulle corsie, sulle strade. Un appello ai politici o insomma a chi di dovere, che almeno mettessero delle multe, che facessero dei controlli, eppure le persone che lo fanno che si rendessero conto del male che stanno facendo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 30 settembre. È mezzanotte e 53 minuti.

0: Salve, sono Enzo di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché in mezzo a tanta ingordigia, ipocrisia, la vostra trasmissione ci dà la speranza e la forza di andare avanti.
1: Radio Margherita ti dà la speranza e la forza per andare avanti, anche a Torino.
2: Le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con i Negramaro.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Buongiorno, io mi chiamo Mario e chiamo da Catania. Vorrei dire una cosa molto importante. Io da ottobre sono disoccupato, ero un operaio edile di primo livello. Adesso la ditta a Catania dice che non mi può più pagare. Però hanno gli albanesi, i rumeni che stanno lavorando a 35 euro al giorno. Io, che sono nato qui, devo adesso emigrare in Svizzera perché ho parenti a Lugano e loro lavorano sul mio territorio. È giusto, io devo questa parola ai politici, a coloro che lavorano questa terra. Devo emigrare con la mia famiglia e loro qui stanno lavorando. Grazie.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Tiziano, Margherita si sono confrontati oggi Tiziano Ferro e Riccardo Cocciante.
1: Confronti.
2: Little Tony, vai giù per me.
3: Tu so.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Pleonastico. Pleonastico, che costituisce qualcosa di superfluo, per esempio un'espressione pleonastica, ridondante, inutile, retorica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Osanna. Osanna, dall'ebraico, dal significato salvaci. Significato: esprime gioia e grande esultanza. Termine usato nella liturgia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Introspezione. Introspezione. L'osservazione dei fatti di coscienza compiuta dal soggetto mediante la registrazione autonoma delle proprie esperienze. Significa anche essere inclini a riflettere profondamente su se stessi, sui propri pensieri e motivazioni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Millantare. Millantare. Vantare con molta esagerazione o addirittura senza alcun fondamento. Millantare le proprie prodezze. Vantarsi boriosamente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: strato opposto.
1: Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Marco Rotelli e Carmen Pierri, Vorrei volare. Milioni di

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei sapere se qualche politico non sente tutti gli appelli che vengono mandati da Radio Margherita o fa finta di non sentire. Politici, razza di infami, avete reso l'Italia, gente brava, gente buona, una massa di razzisti. Avete reso gli italiani razzisti e continuamente della gente fa degli appelli contro gli extracomunitari. Ecco che siete stati capaci a fare. Tornate tutti a casa, andate a zappare, non potete fare altro. Farabutti, infami, andate a zappare.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 30 settembre, è luna e 52 minuti.

Un giorno insieme con i Negramaro. Torna fra un'ora. Marisa Sannia. Tutto o niente.